cava lì nella canale della MyFamily Mascherina. Ne mancava con il tempo, ma la ricetta era la salita quale non ripetere. Pace con il giardino, pace con il mio. E già conosci, ti giri un secondo.